vita, nei tuoi baci fiorirà. Come fili sottilissimi, i tuoi pensieri.